0: tužan i ne tako mal.
1: Radio Center Studio Pored.
2: Dammi una seconda vita.